0: 咁啊，讲下讲下嘅话咧，我哋嘅星期五问答咧，每一个礼拜我哋都会请一啲校长上嚟啦。咁其实咧，今日嚟讲嘅话，都可以讲得嘅就系喺我哋嘅暑假之前嘅最后尾一集啦。
1: 呢个学年最后一日。
0: 所以咧，我哋都好开心嘅就系 Betty 咧喺呢度咧，同我哋做一个嘅就系散学礼嘅。有冇啲咩说话可以咧？就系、奖励我哋三位，同埋鼓励下我哋三个同学。
1: 或者叫系你哋以后唔喺呢度。
0: 系啊，冇
2: 错。好啦，咁咧散学礼开始啦。嗱，风骚快活人嘅听众们同埋主持们啊，好多谢咧你哋呢一年里面咧系为我哋咧系准备咗咁多嘅精彩嘅问题，真系咧让到我哋咧系认识咗好多嘅冷知识。哇，你哋成功咁样制造咗好多认知冲突啊，令到大家咧都记得好深刻啊。咁希望咧大家咧系可以珍惜咧暑假嘅时光，然后咧就好好咁样咧休息。我哋咧喺开学嘅时候咧再见啦，
0: 多谢。
1: 多谢，团天人，团天云，
0: 多谢。